Destinazione Parigi, sono pregati di presentarsi alla porta numero 4. Départ à destination de Paris, vol numéro 239.